gente. No, non vai tirare un sinello che a casa sta todo il rabaltò. Ven che te mostro e le smò. Sabe, ti vede botar